0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Siete pronti per una nuova grande scalata? Qui ci sono i più belli, musica che sa di gran figata.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Per inaugurare la prima puntata di questo agosto 2026 facciamo subito un tuffo dal trampolino numero 10 con la novità di Napoleone, ricordi d'infanzia legati al mare, per una song tutta da cantare.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Perde qualche posizione e si piazza in nona Madame. Il celebre gioco legato all'amore Mama non mama rimane tra i preferiti del momento.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Calma Metafisica è una delle altre novità dei più belli d'Italia. La nuova Dermal Meta porta la firma di Dardust. Devi stare calma con i piedi nella sabbia e la pelle d'oca sulle braccia. Questa è proprio una questione metafisica. Dermal Meta.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
4: Mike Jockey, Max Martinelli. Una visione artistica molto simile può portare solo a un buon vento di successo. Giovanotti e Alfa, ai più belli d'Italia.
5: Ed è un po'.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Numero 7, ancora un soltino più in alto. Ecco la coppia Emma Fabri Fibra. Ci ricordano che non c'è dipendenza in una relazione ricca di emozioni costruttive. Antidroga, numero 7.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli questa settimana in rotazione c'è Francesco Gabbani, Summer Funk, Estate 2026.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E per voi adesso ai più belli ecco la numero 6, un brano che canta la possibilità di essere forti, fragili, sicuri e insicuri, senza sentirsi obbligati a rincorrere un'idea di perfezione. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Numero 6.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Tra i primi 5 della classe, ecco la storia di un amore che non si riesce proprio a mettere davvero alle spalle. Samurai J canta Flamenco Paranoia, posizione numero 5.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E in quarta c'è la nuova di Tommaso Paradiso. Un amore estivo improvviso può provocare energia esplosiva. Immaginate di agitare fortemente una Coca-Cola. Oltre alla forte esplosione, può provocare una bella canzone. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, numero 4.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: E una forte contraddizione emotiva arriva dalla numero 3, il desiderio di rivedere una persona pur sapendo che sarebbe meglio non incontrarla mai più. Tu cosa fai stasera? È di Noemi. Numero 3. Stare con te.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Sempre più in alto, posizione numero 2. Numeri incredibili per i Pinguini Tattici Nucleari, confermando ancora una volta la forza della band. Sorry, scusa, lo sento, è una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi.

0: più belli d'Italia estate.
1: Con noi ai più belli questa settimana: Napoleone, Madame, Herman Meta, Emma, Fabri Fibra, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari. E alla numero uno dei più belli, tra spensieratezza estiva, mare, musica e super sound partenopeo, trionfano Serena Brancale e i The Colors. Partenope è una produzione Merck & Cremont. Posizione numero 1.

Continuate a seguirci. Nel prossimo appuntamento ci saranno ancora tante novità. Con i più belli, l'emozione non finisce mica qua. Ci sentiamo presto. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: E beh, tutto a posto. Nettando, tutto è...
2: Come ti stanno?
1: Come è tutto a posto? Come te, tutto è...

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Dato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11. Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Mettetevi comodi, ciao belli, sono Max Martinelli, sono io, il vostro My Jockey, sono qui per presentarvi le 15 tracce dance più forti del momento. Con noi il beat ti conquista, la noia non ti annoia, le nostre hit ti riempiono di pura gioia. Al Mix and Play, Paolo Mariani, Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita da My Exclusive Dance Chart, con tanto di licenza di andare a suonare in tutti i club, DJ Shorty con

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nelle grandi avventure del vecchio podio, alla numero 3 c'era Baby K con Tuca Macarena. La numero 2 la firmavano gli Anad, Tall to You. Primo posto in classifica per la coppia Topic e Becky G, Sorry Papi.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Diamo lo start su questa nuova grande puntata della Exclusive numero 15. Muoviamo i passi, qui pompiamo nei bassi. Ecco, per iniziare, una bomba degli anni 90 in versione Future Rave con Dino Brown e Melody Castellari, Zombie, numero 15, New Entry.

Come ci divertiamo la exclusive? Da ballare, da cantare, una char dance davvero speciale. Numero 14 adesso, tutta della rapper Anna Pepe. Un banger estivo per far divertire il popolo dei club che risulta sempre attivo. Un'espressione del gergo americano è white girl twisted. Un pezzo con tanto di firma e tanto di...

0: Momento numero 11, la exclusive dance chart. Tra synth scintillante e un beat incessante, Bibi Rexha trasforma il cuore spezzato in un atto di sfida. Le Sad Girl lasciano la pista finché David Guetta non suona l'ultima canzone. Sad Girl, numero 11.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.
3: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Ed è l'ora di tuffarci così nei dischi caldi della settimana. Apre la session la nuova song di Peggy Goo. È lei che mixa la nuova traccia Woman. Le sonorità R&B e Afrobeat della songwriter nigeriana Ira Star completano l'opera. Sentite che pezzo! Novità!

Doctor, sì, è di Madonna. Il Danceteria era un celebre club di Manhattan degli anni 80 ed è proprio lì che la celebre Madonna cominciò ad esibirsi. Oggi l'omaggia così, con una song speciale, Danceteria.

Questa prima parte alla Exclusive c'erano Dino Brown, Melody Castellani, Anna, Zio Peter, The Bausa, Del Ghetta, Peggy Goo e anche Madonna. Pronti per andare in missione, in viaggio verso il futuro o verso il passato? Flashback! Disco Flashback. Ehi Doc, ehi Paolo, ehi Isa, ma in quale anno ci siamo catapultati per il flashback? Anno 2001? Il gruppo pop degli S Club 7 ci regalano Don't Stop Moving, Disco Flashback, Grande Giove! DJ got the-

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa

E riparte la scoperta della nuova numero uno di questo primo appuntamento del mese di agosto 2026 con la Exclusive Down Short. Number 7, dicono sia un'istituzione nei clubhouse londinesi. Lui è Jonas Blue, ricordate la hit Age of Desire? Beh, questa è la nuova già in rotazione in chart da un bel po'. Il pezzo è Girl, Jonas Blue, numero

Monoconcorrenza, subito la numero 6 con i creatori del tormentone estivo Dance Joanna, mentre in quinta arriva uno dei brani house più discussi e ascoltati della stagione, Ian Adder e il songwriter 54 Ultra. Accendono così la chart, c'è anche Tall to You. Exclusive Dance Chart, la classifica dance che suona come vuoi tu.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Monte Soltelli con Max Martinelli, number 3. E tra i pezzi più cantati e ballati sono i papi. Gli artefici sono Mr. Topic e la superstar globale multiplatino Becky G. Sorry papi, numero 3. Exclusive Dance Chart.

Altitudine la Exclusive numero 2 e in seconda ecco un racconto personale con sotto una melodia che fa proprio ballare. Safe e buona domenica.

PG, Safe. E adesso, finalmente, c'è la numero uno. Non ci sono dubbi per la numero uno. Mi sa proprio di colonna sonora di quest'estate 2026. Ugel unisce la voce leggendaria di Ultranate con la freschezza di Imael Angel. Moving to the Sun è la più forte.

0: Ciao Luisa, abbiamo finito? Beh, dobbiamo ringraziare il pubblico, quello dei più belli. Grazie per aver ballato con noi. Un saluto da chi vi parla e da tutto il team della Exclusive Dance Chart. Ci sentiamo presto. Ciao belli, da Max Martinelli. E grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Siete pronti per una nuova grande scalata? Qui ci sono i più belli, musica che sa di gran figata.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Per inaugurare la prima puntata di questo agosto 2026 facciamo subito un tuffo dal trampolino numero 10 con la novità di Napoleone, ricordi d'infanzia legati al mare per una song tutta da cantare.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Perde qualche posizione e si piazza in nona Madame. Il celebre gioco legato all'amore Mama non mama rimane tra i preferiti del momento.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Calma Metafisica è una delle altre novità dei più belli d'Italia. La nuova Dermal Meta porta la firma di Dardust. Devi stare calma con i piedi nella sabbia e la pelle d'oca sulle braccia. Questa è proprio una questione metafisica. Dermal Meta.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
4: Mike Jockey, Max Martinelli. Una visione artistica molto simile può portare solo a un buon vento di successo. Giovanotti e Alfa, ai più belli d'Italia.
5: Era un po' di tempo.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Numero 7, ancora un soltino più in alto. Ecco la coppia Emma Fabri Fibra. Ci ricordano che non c'è dipendenza in una relazione ricca di emozioni costruttive. Antidroga, numero 7.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli questa settimana in rotazione c'è Francesco Gabbani, Summer Funk, Estate 2026.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E per voi adesso ai più belli ecco la numero 6. Un brano che canta la possibilità di essere forti, fragili, sicuri e insicuri, senza sentirsi obbligati a rincorrere un'idea di perfezione. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Numero 6.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tra i primi 5 della classe, ecco la storia di un amore che non si riesce proprio a mettere davvero alle spalle. Samurai J canta Flamenco Paranoia, posizione numero 5.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E in quarta c'è la nuova di Tommaso Paradiso. Un amore estivo improvviso può provocare energia esplosiva. Immaginate di agitare fortemente una Coca-Cola. Oltre alla forte esplosione, può provocare una bella canzone. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, numero 4.

0: I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: È una forte contraddizione emotiva, arriva dalla numero 3, il desiderio di rivedere una persona pur sapendo che sarebbe meglio non incontrarla mai più. Tu cosa fai stasera? È di Noemi. Numero 3. Stare con te.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Sempre più in alto, posizione numero 2. Numeri incredibili per i Pinguini Tattici Nucleari, confermando ancora una volta la forza della band. Sorry, scusa, lo sento, è una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi.

0: I più belli d'Italia estate.
1: Con noi ai più belli questa settimana: Napoleone, Madame, Herman Meta, Emma, Fabri Fibra, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari. E alla numero uno dei più belli, tra spensieratezza estiva, mare, musica e super sound partenopeo, trionfano Serena Brancale e i The Colors. Partenope è una produzione Merck & Cremont. Posizione numero 1.

Continuate a seguirci. Nel prossimo appuntamento ci saranno ancora tante novità. Con i più belli, l'emozione non finisce mica qua. Ci sentiamo presto. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima.

0: 80 e 90.
1: Benvenuti nel mondo della musica di due decenni molto importanti per la musica. Sono Marco Del Baez e sono pronto a farvi ascoltare anche oggi grandissimi successi, partendo dai primi tre con Alan Parsons Project e la canzone che si chiama Mamma Gamma. Arrivano dalla Norvegia, si chiamano Aha, la canzone The Sun Always Shine on TV. Mentre in Italia nel 1994 si formano a Roma i ragazzi italiani. Cantano per noi ogni notte, ogni giorno. Benvenuti in Super Sound.

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco Edelweiss.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: E adesso che ritmo è partito, ragazzi miei, non ci fermiamo più, anche perché le prossime tre canzoni hanno tre ritmi diversi, ma sono veramente delle canzoni importanti di quegli anni. 1996 è stato considerato una grande pietra miliare della musica R&B italiana. È stata soprattutto una canzone che ha reso celebre l'album, quello che si chiama Sotto Effetto Stono, con il sottotono e Danny Losito. Ascolteremo Solo Lei Ha Quel Che Voglio, un remake oppure una cover di una grande canzone di Chaka Khan, interpretata in questo caso da Whitney Houston in una versione più dance, si chiama I'm Every Woman. Subito dopo entreremo in un film, quello che si intitolava Who's That Girl, con Madonna protagonista insieme a Griffin Dunne. Ascolteremo la colonna sonora di Who's That Girl proprio con Madonna, che canterà per noi in Super Sound.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: C'è stato nel 1997 un cantante italiano che ha utilizzato il video girato a New York per fare un grandissimo successo. Vi ricordate anche la canzone? È quella che si intitola Coccodrilli, bravi. Night Club in 1981 con Grace Jones, grande cantante giamaicana, grandissima fotomodella, grandissima soprattutto la canzone che sta per arrivare insieme a noi, è Pull Up to the Bumper. E poi una canzone che parla di sesso sicuro, dei lati positivi e negativi del sesso. A raccontarci tutta questa bella storia ci saranno le Salt and Pepper con Let's Talk About Sex. Queste qui sono le canzoni che vi faccio ascoltare tra pochissimi secondi.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Stiamo per entrare nel decennio della musica degli anni 90 e lo facciamo accompagnati con un po' di musica house. Loro si chiamano Captain Hollywood Project, è una formazione eurodance tedesca. Avevano fatto Only With You, avevano fatto Fly High, ma soprattutto avevano fatto questa canzone che si chiama More and More. Subito dopo arriverà Robbie Williams, molto giovane ai tempi con i Tech Death, gruppo che divenne importantissimo dagli anni 90. Lo ascolteremo con Millennium e poi faremo una passeggiata nell'album del 1998 con il gruppo dei Simply Red. Saremo in Blue, in particolar modo ascolteremo Say You Love Me. Super Sound.

Siamo arrivati alla fine anche per oggi con il nostro appuntamento che si chiama Super Sound. Lo ha detto pochi istanti fa lo speaker, ma lo ricordo anch'io ogni tanto. La playlist è creata dal sottoscritto, quindi spero vi vada bene. Soprattutto vi ringrazio per essere puntuali qui ad ascoltare Super Sound, che chiude in questo caso con una bella canzone italiana. Siamo nel 1990, era uscito un album, quello che si chiamava Cambio, la canzone forse più ascoltata dell'intero 33 giri, come si diceva una volta. Canta Lucio Dalla su una canzone scritta da Ron. Arriverà tra qualche istante. Attenti al lupo. Grazie di essere stati ancora una volta con Super Sound. Ci sentiamo in un prossimo, va bene? Ciao ciao!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Sta per partire il Super Sound con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Le hit che non smetteranno mai di farci cantare. Sono Marco Del Vais e queste sono le prossime canzoni che arriveranno dai grandi successi alla radio. È il 1990, Madonna esce con una canzone che fa cantare veramente tutti quanti. Fa urlare, strike a pose, specialmente in Vogue. Arriverà una parentesi dedicata quasi ai Beatles, ci assomigliano molto. Si chiamano Tear for Fears, canzone fortissima del 1989, si chiama Sowing in the Sea of Love. 1991 invece con la sua potenza vocale e quelle note altissime che ancora oggi lasciano senza fiato. Si parla di Mariah Carey, meravigliosa, con questa grande canzone che si intitola Emotion. Tre hit leggendarie, tre momenti indimenticabili. Questo è il Super Sound. Alzate il volume.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Una breve capatina nel 1982, breve ma molto intensa, perché arriverà insieme a noi Prince, insieme ai Revolution, questa canzone che parla di un anno, 1999 o 1999. Formazione completamente femminile, sono tre donzelline. Dall'album che si chiama Fan Mail, che è il loro terzo album in studio, arriverà la canzone che si intitola No Scrubs. E ho l'orgoglio della musica funky made in Italy, Simona Bencini, insieme ai Di Rotta su Cuba, e una grande canzone che si intitola Yes I'll. Buon ascolto di Super Sound.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Stiamo per entrare in un album che nel 1985 è stato uno dei più passati, con due canzoni in particolar modo. Una è quella che dava il nome all'album, Uzu Miu, ma poi c'era anche questa qua che ascolteremo tra breve. Si chiama Way of Love. Si parla di musica straniera con il gruppo britannico dei London Beat. Questa è stata una delle canzoni più passate in America in tutte le radio e vinse addirittura un premio nel 1992. Si chiama I've Been Thinking About You. E poi un po' di rock targato Asia, formazione inglese che aveva fatto questo grandissimo disco. Li ascolteremo con Heat of the Moment. Buon ascolto a tutti voi ancora con Super Sound.

0: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Siete pronti per altre tre belle canzoni? Dai, ve le presento immediatamente. La prima è un bel rock folk particolare che ha reso questa canzone super super riconoscibile. Con Eddie Brickell arriveranno anche i Bohemians, ma soprattutto What I Am. Lui si chiama Tony Blesha, oggi lo troveremo con un album che è quello che si chiama La Storia di Nessuno. Con questa canzone partecipa al Festival di Sanremo Giovani nel 96, ottenendo poi anche l'ammissione al Festival dei più grandi nell'anno successivo. Si chiama Via la canzone, mentre con la terza entreremo nel mondo groove R&B irresistibile. Lui è un artista britannico, questa canzone ha un ritmo veramente incredibile e un ritornello soprattutto che non si dimentica. È il terzo singolo dal suo album, quello che si chiama Mark Morrison. Lo ascolteremo con Return of the Mac.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

1981 e discesa la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ed eccolo il secondo appuntamento di agosto 2026 con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. 15 tracce che stanno facendo ballare i pavimenti dei top club. Io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli. Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci lascia dalla chart il trittico Molella Peloso Peralta con Joanna Showbelly.

0: più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nelle gesta del vecchio podio all'Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era la coppia Topic e Becky G con Sorry Papi. Buona domenica di Seifer in seconda. La fantastica Ultranate e i Male Angel firmavano la numero 1, girava i dischi, Ugel, Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Vamos, vamos, vamos, mi hermano Paolo, mia sorella Isabella. Subito nuova entrata, così potente da far spettinare anche i più calvi. Ispirazione, apro Groove House per la Hit Shine. Il frontman di Newcastle, Aiden Martin, ne ha messi tre in console, David Guetta, French Montana e Ugel. Si parte, Shine, numero 15.

0: Shine alla numero 15 era una delle novità in chart di questo nuovo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Numero 14, una bella botta di Tuca Macarena, e ci vuole proprio, prodotto da Room 9 con tanto di vibrazioni urban pop latine. Baby K fa impazzire gatti e gattine. Miau miau miau, numero 14.
1: Yo, baby.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Dalla 14 alla numero 13 con il duo olandese che fa ballare anche mulini a vento, gli Another. Ecco una hit che è stata sempre nelle prime posizioni delle chart. Purtroppo è super discesa per Talk To You, una produzione contemporanea e ben curata per una song tutta per te che sei super abbronzata. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

con la exclusive Dumb Short. Ecco il ritmo così contagioso che anche il PC della radio balla da solo. Back to back, due senza pausa. Numero 12 è Partenope. Questo mix estivo di funky soul e dance pop. E in undicesima, occhio al DJ brasiliero Alok e Jennifer Lopez. Ci regalano la loro nuova song Everything's Fine. Due in sequenza, una vera potenza.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian.

Planiamo così in decima. Eccolo, il disco riempipista, un disco d'artista, pezzo bollente, la number 10. Bob Sinclair e Kesha ci propongono un modern remake di una song anni 80 dei New Shoots. I Can Wait, numero 10.

Salandolo Chart ci imbattiamo nella numero 9 con un volto molto nuoto sui social, le radio, nei club. Dino Brown, grande amante della old dance, è quello che ripropone con la bravissima Melody Castellari Zombie dei Cranberries. Atmosfera numero 9, Zombie.

Cantando, ballando, certo, con una numero 8 davvero di grosso spessore. Lui è il DJ producer italiano Adal. E sentite che bella versione ha creato con il pezzo di Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, Adal Remix, number 8, Exclusive Dance Chart.

0: Eccellenti protagonisti nella prima parte della exclusive con Baby K, David Guetta, Ian Adder, Merkin Cremont, Bob Sinclair, Kesha, Dino Brown. Riassaporiamo di nuovo il passato nel disco flashback. Pronti? Si viaggia! Flashback!
1: Disco flashback.
0: Anno 1995, ma chi erano le Click? Non facevano proprio i fotografi, ma di sicuro immagazzinavano tanto successo con Tonight is Night di

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana. Exclusive Dance Chart.
1: Lumbertone Balzanelli questa settimana ci ricorda che con un deca in tasca in quest'era davvero non ci basta. 883 con un deca, Balza in the Box di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, la Purple Lady.

Numero 6 arriva Anna, che dal booster di qualche anno fa al banger estivo 2026 sembra abbia fatto passare davvero pochissimo tempo. Lei è cresciuta, si è fatta più... del resto ci è sempre piaciuta. White Girl Wasted è la nuova di Anna, numero 6.

Number 5 è un incitamento all'indipendenza, alla libertà e al divertimento. Girano e cantano Peggy Go e Ayra Starr. E in quarta, beh, Occhio al Flamenco Paranoia con Samurai J. Con lui non ci si annoia. Back to back.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Datemi la medaglia di bronzo, la consegniamo così alla coppia David Guetta e Bebe Rexha. Sì, la coppia non è nuova alle super hit come Hey Mama, Say My Name, One in a Million e I'm Good Blue. Nuova canzone, nuovo successone, Sad Girl. Number 3, Bebe Rexha, David Guetta.

Che succede in seconda? Beh, la cassa picchiaforte è un pezzo che spalanca tutte le porte. La Scandi House instancabile dei boss dei The Bausa mette la firma sul secondo posto della Exclusive.

In questa seconda parte della Exclusive vi ho portato a San Francisco. Abbiamo ascoltato la nuova di Peggy Goo, Samurai J, Bibi Rexha, The Bowser. Scopriamo insieme la più forte della settimana, la numero 1. Number

Si conferma regina della chart anche questa settimana la traccia I Moving to the Sun di Ugel, Imale Angel e la splendida Ultranate. D'estate bisogna spostarsi verso il sole, abbronziamoci con Moving to the Sun, numero 1. Esclusiva

0: anche per oggi la nostra scalata a ritmo è davvero terminata. Vi aspetto alla prossima per una nuova grande puntata. Saluti da Max Martinelli, a presto. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Ciao belli! Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica alzata degli anni 80 su Radio Team 2000.

speciale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te. When the going gets tough.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Agosto, agosto, anche i più belli mettono ogni canzone al proprio posto. Ciao belli, io sono Max Martinelli, noi siamo pronti. Le 10 canzoni italiane più belle della settimana. Il mondo è quello della musica italiana.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: I più belli d'Italia estate.
1: Numero 10, apriamo parlando di Lorenzo Giovanotti. Il suo Summer Party 2026, l'Arca di Lorè, abbraccerà di sicuro questa canzone che ha creato insieme ad Alfa. Buon vento, è la numero 10 dei più belli.

0: dalla 10 alla numero 9. Grande successo per Angelina Mango e Marco Mengoni. Il loro canto d'amore provoca forti emozioni al cuore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le 10 più forti. Ed è proprio vero, nei nostri ricordi c'è sempre un'estate che non finisce mai. Cucù Marie e di Napoleone.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. E in ottava presentiamo una delle song regine dell'estate 2026, Serena Brancale e i The Colors. Eh sì, che ci regalano un bel brano travolgente e coinvolgente. Partenope, una produzione Merck & Cremont. Numero 8.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Vamos con la numero 7. È lui, Hirama, uno degli hitmaker più forti della scena musicale contemporanea, capace di spaziare tra generi diversi. Ecco Cabana, numero 7.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ma tra i più belli c'è stata la vostra preferita? Beh, per non avere dubbi, io adesso vi regalo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
4: Sei.
0: Ai più belli d'Italia estate. È l'ora di agitare bene la Coca-Cola. Il super barman musicale è Tommaso Paradiso. Numero 6.

0: più belli d'Italia colorano la tua estate.
1: E in quinta ai più belli c'è Francesco Gabbani. Un ritmo immediato, irresistibile, parole che pungono e osservano il presente. L'estate e Summer Funk.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Numero 4, si parla di tradimenti. Cioffi e la sua Carmela danno voce a chi tradisce e a chi viene tradito. Cioffi, Carmela, numero 4, ai più belli d'Italia estate.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

I più belli estate 2026. Protagonista sul podio, registriamo in terza la splendida Gaia, bossa nostra. È un omaggio al Brasile e alla sua magia, tra una casciosca e i colori di Bahia. Bossa nostra, Gaia, numero 3, i più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Applausi, applausi per la numero 2. Lei è Madame, il suo album Disincanto è disco d'oro. E Mamma non mamma è un estratto che adesso vi invito a cantare in coro. Numero 2, i più belli, Madame.

E in questa seconda puntata dei più belli del mese di agosto 2026 i protagonisti sono stati Jovanotti, Alfa, Angelina Mango, Marco Mengoni, Irama, Tommaso Paradiso, Francesco Gabbani, Cioffi, Gaia, Madame. Scopriamo insieme la numero 1. E tra i più belli, la più bella del momento è Sorry Scusa Lo Siento. Le cose fatte per bene non conoscono pentimento. Numero 1, Pinguini Tattici Nucleari.

Grazie per essere stati con noi. Continuate ad ascoltare, condividere e vivere la musica, quella dei più belli d'Italia. A presto, da Max Martinelli.

0: Radio M1.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone, il messaggio di Mattarella. La crisi migratoria di Ceuta, arriva alla ritorsione di Madrid, controlli alle frontiere con l'Italia. I funerali di Guccini a Pavana, questa mattina la cerimonia privata, Bologna a lutto, cittadino e bandiera a mezz'asta. Calcio, prove generali con il derby d'Italia alle 13 aperte, Juventus-Inter, amichevole di lusso a 2 settimane dall'inizio del campionato di Serie A.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e redazione Laura Supino e Jenny De Gaetano. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 130 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione, motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta, ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la Premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
3: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
4: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
2: Si sono svolti questa mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscita a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. Weekend da bollino nero oggi sulle strade italiane per il grande esodo di agosto. L'ANAS stima 25 milioni di veicoli in viaggio. L'AFA non darà tregua a chi parte e a chi resta. Le temperature si manterranno roventi almeno per un'altra decina di giorni. Si registrano però anche temporali al nord che fanno scendere a 19 le città da bollino rosso dopo le 26-27 dei giorni scorsi. Secondo Federalberghi, tuttavia, quasi un italiano su due, circa 24 milioni di persone, non andrà in vacanza e per le ferie resterà in città. Pesare di più la situazione economica familiare, indicata dal 52,8% degli intervistati come motivo principale della rinuncia. Seguono le difficoltà organizzative in famiglia, 25,7%, e i motivi di salute, 24,5%. C'è infine un 6,6% che sposterà le vacanze in un altro periodo dell'anno. In Parlamento nei giorni scorsi sono andati avanti i lavori sulle modifiche da apportare alla legge 157-92 che regola il mondo venatorio. Botta e risposta tra istituzioni e associazioni su alcuni emendamenti. Questo il punto di vista del mondo della caccia mediante le parole di Massimo Buconi, presidente Federcaccia.
5: Mi pare che l'oggetto di riflessione politica in questo momento è che anche all'interno della maggioranza, una forza politica in modo particolare, Forza Italia, insomma, abbia sottoposto alcuni elementi di riflessione per approfondire alcune delle modifiche presentate. È emerso questo scontro di due due mondi, insomma, gli anticaccia con gli altri, ma al di là degli anticaccia con gli altri, secondo me, insomma, c'è uno scontro quasi qui di civiltà.
2: Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi, gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni, oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Calcio, il derby d'Italia in programma. Ma oggi tournée australiana di Juventus e dell'Inter scudettata. Le 13 italiane aperte, l'amichevole di lusso sarà utile a fare il punto in ottica mercato, ancora in pieno fermento per entrambe, quando si avvicina l'inizio del campionato di Serie A previsto il prossimo 22 agosto. Il servizio.
0: Estate o inverno, Juventus contro Inter, rimane sempre il derby d'Italia, la storia di una rivalità eterna lontana dalla definizione amichevole. Stavolta il gran finale di una tournée australiana, banco di prova con il cantiere aperto, con una rosa per entrambe da puntellare. I bianconeri, reduci da una stagione negativa, partono dietro, devono recuperare forza e credibilità. Vogliamo arrivare al loro livello, rimarca Luciano Spalletti, per il momento confortato dal tanto desiderato Colo Muani e dal jolly di lusso Ayla Begovic. Dall'altra parte ci sono quelli con lo scudetto sul petto da confermare e il riscatto in una nuova campagna Champions. Intanto, a proposito delle possibili avversarie nella corsa tricolore, risponde così il tecnico nerazzurro Cristian Chivu.
6: Non ho fatto ancora la conta, però sono sempre le solite, quelle che vogliono dare filo da torcere ai campioni d'Italia in carica, quelli che sanno che l'Inter è la squadra da battere.
0: Nell'Inter, aspettando i big, occhi puntati sul giovane Stankovic in attacco Esposito. Nella Juventus, altro test per il redivivo Douglas Luiz davanti Milik. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Radio M1.

fino alle ore 16 con la tanta bella musica e soprattutto anche con le vostre, i vostri messaggini per farci sapere cosa state facendo per questo sabato pomeriggio. Quindi ricordiamo il numero 346 17 03 685. Ricordiamo in regia Matteo Corbucci, dall'altra parte del vetro che pigia tutti i pulsantini. Salutiamo anche le radio che ci stanno ascoltando dalla Sardegna, quindi salutiamo anche Radio Team 2000 e tutte le radio che in questo momento sono collegate. Siamo rigorosamente in diretta per trascorrere queste due ore in, nel migliore dei modi, anche per così consolarci da questo caldo che ci sta ormai attanagliando da qualche settimana, e so che le previsioni continueranno anche fino a dopo Ferragosto, quindi la tregua non dà, almeno specialmente nel nord, del centro nord Italia, quindi la tregua del caldo non avrà ancora fine e ne avremo ancora per un po' di tempo. Però noi ci consoliamo, spero che ci rinfreschiamo un po' con la musica di Radio M1 che è sempre protagonista, e noi continuiamo subito così con il primo disco di oggi per queste due ore in compagnia a ritmo di dance. Loro si chiamano Jarin, questa è la loro Electric.

Darin, li abbiamo ritrovati con la loro Electric, un brano dance di qualche anno fa, stiamo parlando del 2023, ecco, questa canzone che era fortissima, era un po' il tormentone di quell'estate, quindi parliamo proprio del tormentone estivo, proprio di quell'anno, proprio del 2023. 14:17 minuti, siamo così in diretta ancora, fino alle 4, quindi abbiamo iniziato il nostro pomeriggio del sabato, questo sabato 8 agosto, molto estivo, molto caldo in musica, con la musica di Radio M1 che abbiamo congedato il Marcello Legru Show fino a settembre, l'abbiamo mandato un po' in vacanza, però noi ci sentiamo comunque al sabato per una diretta un po' tranquilla, quindi non è proprio il Marcello Legru Show, ma è un programma un po' itinerante, quindi senza nome, ma con la musica sempre protagonista su Radio M1. 346 17 03 685, tra poco cominceremo a leggere i vostri messaggini che ci stanno arrivando tramite WhatsApp, quindi continuate a scriverci perché poi faremo la selezione dei più belli e li leggeremo in onda proprio qui su Radio M1. Adesso Duran Duran, questa è la loro Skin Trade.

E qui parliamo del 1987 per quanto riguarda i Duran Duran con la loro Skin Trade, che è stato un singolo di particolare successo, che ha segnato un po' hanno riconsolidato ancora il grande successo appunto dei Duran Duran, questo iconico gruppo degli anni 80, dove fece un passo significativo soprattutto nelle classifiche di vendita con questa canzone, che raggiunse, pensate, la top 10 in Belgio, Irlanda, anche qua da noi in Italia e Spagna. Tra l'altro avevano scritto un libro, che il titolo Skin Trade deriva proprio dal libro di Dylan Thomas, che si chiamava proprio così, Adventure in the Skin Trade, che John Taylor, pensate, è nato così un po' la canzone, stava leggendo durante le registrazioni. Il brano presentava anche uno stile abbastanza inedito per il gruppo, non solo Simon Le Bon cantava in falsetto stile Prince, ma era anche accompagnato da un'importante band di ottoni. Il gruppo era anche molto orgoglioso del brano, perché al punto da ritenerlo uno dei loro preferiti, motivo per cui furono molto delusi quando il singolo non riuscì a sfondare in classifica. E noi adesso cambiamo argomento, perché adesso ritorniamo alla musica d'autore. Voi sapete che proprio ieri ci ha lasciato uno dei più importanti cantautori italiani, che è venuto proprio a mancare, e stiamo parlando di Francesco Guccini, che è uno dei tra più importanti cantautori della storia della musica italiana. Tra l'altro è morto nella sua Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, e aveva l'età di 86 anni. Francesco Guccini, nel rispetto delle sue volontà, svolgono proprio adesso i funerali, però in forma strettamente privata, e la famiglia, proprio per chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazio anticipatamente tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata proprio una cerimonia commemorativa proprio nel mese di settembre. Un grande cantautore filosofico, perché lui era molto filosofo delle sue canzoni, e ha collaborato anche, ha scritto anche per tanti altri artisti, ma anche una collaborazione molto stretta con i Nomadi, che l'ha portato poi al grande successo, perché poi si scambiavano un po' le canzoni, i Nomadi che cantavano Guccini, o viceversa, Francesco Guccini che cantava i Nomadi. Noi lo vogliamo ricordare così, proprio con una canzone dei Nomadi, scritta proprio da Francesco Guccini e ricantata nel 1996 per questa versione masterizzata proprio da Francesco Guccini. Questa è Canzone per un'amica.

Il 1985 era fortunatissimo per lui, dopo reduci dalle grandi ballad internazionali, le ricordiamo con All By Myself negli anni 70, lui è ritornato con questa canzone che si chiamava I Wanna Hear It From Your Lips, che è una canzone proprio di un tormentone estivo di quel periodo, e parliamo del 1900, insomma dell'estate dell'85, dove imperversava lui. Non ha fatto tante canzoni, e stiamo parlando di Eric Carmen, ve lo ricordavate, non ha fatto tante altre canzoni, io credo che avrebbe fatto solo queste due qui e poi ha smesso di produrre dischi, però insomma è stato un po' un'icona, perché è il grande successo appunto di All By Myself l'ha portato alla conoscenza, insomma si è fatto conoscere proprio con questa canzone, poi ci ha voluto riprovare anche con questa, con meno successo ovviamente della prima. 14:32 minuti, Radio M1, Marcello Live Group in vostra compagnia fino alle 16 di questo pomeriggio. Abbiamo dei nostri amici che ci stanno ascoltando e cominciamo a leggere qualche messaggino che ci è arrivato proprio al 346 1703 685 per i vostri SMS WhatsApp. Cominciamo subito con il nostro amico Paolo, che ci sta ascoltando da Roma, e in questo momento lui è nei lidi romani, nei litorali romani, dove in questo momento lui sta trascorrendo le vacanze, e quindi lo salutiamo, ci sta ascoltando, quindi grazie anche a Paolo di Roma. E poi c'è Donatella che ci sta ascoltando da Bologna, anche lei si sta preparando per questo relax del sabato e domenica, tra piscine, tra giocare a padel, perché adesso va molto anche il padel, ve lo ricordate, che poi è una sorta di tennis che non è proprio il tennis vero e proprio, ma il padel è un derivante proprio del tennis, che adesso insomma in questi ultimi anni sta andando veramente molto di moda, e lei andrà a giocare proprio questo sport che si chiama padel, grazie anche a Donatella. E poi c'è Veronica che ci saluta, ci fa un semplice ciao, si sta rilassando questo relax per questo sabato e domenica. Luca di Ferrara ci saluta, che è al lavoro in questo momento, lui farà le ferie più tardi a settembre, quindi adesso sta facendo il suo lavoro anche di sabato, perché lui facendo la turnazione fa i turni, quindi insomma al sabato a lui adesso ci sta ascoltando proprio dal luogo di lavoro. Allora buon lavoro anche a te Luca, anche su questo assolato weekend, e quindi ti facciamo un in bocca al lupo, e insomma spero che non fai un lavoro molto dove c'è da stare proprio al caldo, fuori al sole, adesso non hai specificato che tipo di lavoro è, però noi ti facciamo l'in bocca al lupo. Grazie anche a Luca. E poi infine c'è Raffaella di Ferrara che ci sta ascoltando e ci augura il buon pomeriggio e il buon weekend. Adesso c'è Gino Vannelli, questa è I Just Wanna Stop.

E qui siamo andati indietro nel tempo con la voce di Gino Vannelli con questa canzone intitolata I Just Wanna Stop, questo cantante canadese, questo che è riuscito a raggiungere le vette delle classifiche proprio in quel periodo. E qui parliamo della Hot It Single Dance, no, Dance, delle ballad, ed era alla numero uno proprio questa canzone in Canada e al quarto posto la Billboard 100, la più prestigiosa classifica d'America, era il numero 4. E poi insomma era il suo sesto album, che si chiamava Brother to Brother, e c'erano appunto tanti amici che hanno naturalmente continuato il successo, dove ha vinto anche delle nomination ai Grammy Award come miglior artista pop vocale maschile, e quindi insomma un grande successo per lui, proprio perché poi ha sfornato tanti altri bei successi. Ancora musica, 14:39 minuti, noi andiamo avanti con la nostra musica, il pomeriggio musicale del sabato pomeriggio di agosto, sempre questo sabato 8 agosto 2026, e sta per arrivare anche un altro grande successo, come negli anni 80 era lui protagonista, Johnny Ace

Beh, questa sicuramente è la canzone più gettonata, adesso io dico così perché è un termine un po' all'antica, gettonata, però è anche vero perché parliamo di quest'estate 2026 dove magicamente quasi ogni anno arrivano le hit dell'estate e Francesco Gabbani non poteva mancare anche con questa sua nuova canzone che è proprio uscita proprio recentemente in maggio del 2026 che si chiama Summer Funk, che è diventato poi un po' il tormentone delle vostre vacanze, quindi magari la state ascoltando in varie località di villeggiatura, specialmente nei club dove fanno proprio nei villaggi, perché questa proprio mi dà la classica canzone spensierata per suggellare le vostre vacanze estive proprio di quest'anno del 2026. Tra l'altro questo brano Summer Funk di Francesco Gabbani è stato scritto anche dallo stesso cantautore con Filippo Gabbani, che è il fratello proprio di Francesco, insieme naturalmente a Riccardo Carrara. Ha anche curato la produzione sempre con Nicolò Provenzano e Pietro Celona, e insomma hanno collaborato sia all'arrangiamento che ai testi, quindi un grande successo per lui, per la colonna sonora di questa estate 2026, appunto Francesco.

Julieta Venegas è quella quale abbiamo ritrovata con questa canzone molto, molto caraibica, molto spagnoleggiante, perché poi lei è una cantante spagnola. L'abbiamo ritrovata con la sua Limoni Sal nel nostro pomeriggio di oggi alle 14.54. Prima ancora abbiamo ascoltato i Marillion con la loro Kelly, quindi grande successo appunto degli anni 80, dei primi anni 80, 1984. E noi siamo arrivati piano piano alle 14.55. Questo è il pomeriggio musicale di Radio M1 insieme con me, Marcello Lai Group, fino alle 16 di questo pomeriggio per accompagnarvi in musica qualunque cosa stiate facendo. Tra poco avremo anche nella seconda parte una seconda carrellata di voi amici che ci state ascoltando e ci state naturalmente messaggiando al 346 17 03 685, un'altra carrellata di voi dove leggeremo i vostri sms tramite WhatsApp e li leggeremo rigorosamente in diretta. Adesso ancora un brano, poi lasceremo la linea all'informazione con il giornale Radio News seguito dal meteo, ma prima Marcella Bella, questa è Dopo la tempesta.

0: Radio M1.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
0: on the best station. Radio M1. Radio M1, sono le ore 15 in questo istante.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone, il messaggio di Mattarella. La crisi migratoria di Ceuta, arriva la ritorsione di Madrid, controlli alle frontiere con l'Italia. I funerali di Guccini a Pavana, questa mattina la cerimonia privata, Bologna al lutto, cittadino e bandiera a mezz'asta. Calcio, prove generali con il derby d'Italia alle 13 aperte, Juventus-Inter, amichevole di lusso a 2 settimane dall'inizio del campionato di Serie A.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e redazione Laura Supino e Jenny De Gaetano. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione, motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta, ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la Premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
4: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
3: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
5: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
3: Si sono svolti questa mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscita a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. Weekend da bollino nero oggi sulle strade italiane per il grande esodo di agosto. L'ANAS stima 25 milioni di veicoli in viaggio. L'AFA non darà tregua a chi parte e a chi resta. Le temperature si manterranno roventi almeno per un'altra decina di giorni. Si registrano però anche temporali al nord che fanno scendere a 19 le città da bollino rosso dopo le 26-27 dei giorni scorsi. Secondo Federalberghi, tuttavia, quasi un italiano su due, circa 24 milioni di persone, non andrà in vacanza e per le ferie resterà in città. Pesare di più la situazione economica familiare, indicata dal 52,8% degli intervistati, come motivo principale della rinuncia. Seguono le difficoltà organizzative in famiglia, 25,7%, e i motivi di salute, 24,5%. C'è infine un 6,6% che sposterà le vacanze in un altro periodo dell'anno. In Parlamento nei giorni scorsi sono andati avanti i lavori sulle modifiche da apportare alla legge 157-92 che regola il mondo venatorio. Botta e risposta tra istituzioni e associazioni su alcuni emendamenti. Questo il punto di vista del mondo della caccia mediante le parole di Massimo Buconi, presidente Federcaccia.
6: Mi pare che l'oggetto di riflessione politica in questo momento è che anche all'interno della maggioranza, una forza politica in modo particolare, Forza Italia, insomma, abbia sottoposto alcuni elementi di riflessione per approfondire alcune delle modifiche presentate. È emerso questo scontro di due mondi, insomma, gli anticaccia con gli altri, ma al di là degli anticaccia con gli altri, secondo me, insomma, c'è uno scontro quasi qui di civiltà.
3: Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi, gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra, Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni, oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Calcio, il derby d'Italia in programma oggi, tournée australiana di Juventus e dell'Inter scudettata. Le 13 italiane aperte all'amichevole di lusso sarà utile a fare il punto in ottica mercato, ancora in pieno fermento per entrambe, quando si avvicina l'inizio del campionato di Serie A previsto il prossimo 22 agosto. Il servizio.
7: Estate o inverno, Juventus contro Inter, rimane sempre il derby d'Italia, la storia di una rivalità eterna lontana dalla definizione amichevole. Stavolta il gran finale di una tournée australiana, banco di prova con il cantiere aperto, con una rosa per entrambe da puntellare. I bianconeri, reduci da una stagione negativa, partono dietro, devono recuperare forza e credibilità. Vogliamo arrivare al loro livello, rimarca Luciano Spalletti, per il momento confortato dal tanto desiderato colo Muoni e dal jolly di lusso Ayla Begovic. Dall'altra parte ci sono quelli con lo scudetto sul petto da confermare e il riscatto in una nuova campagna Champions. Intanto, a proposito delle possibili avversarie nella corsa tricolore, risponde così il tecnico nerazzurro Cristian Chivu.
8: Non ho fatto ancora la conta, però sono sempre le solite, quelle che vogliono dare filo da torcere ai campioni d'Italia in carica, quelli che sanno che l'Inter è la squadra da battere.
7: Nell'Inter, aspettando i big, occhi puntati sul giovane Stankovic in attacco Esposito. Nella Juventus, altro test per il redivivo Douglas Luiz davanti Milik. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente e con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole e afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

viso quella che sarebbe diventata West Coast, quindi l'hanno fatta proprio, è nata proprio in collaborazione con un altro gruppo iconico che tuttora è in attività come gli U2, e quindi a fronte di questa collaborazione. 15:14 minuti, sabato 8 agosto 2026, seconda parte del pomeriggio musicale del sabato, per questo sabato caldo estivo. Io sono Marcello Lai Group, come dicevamo, in compagnia vostra fino alle 16 di questo pomeriggio. Ricordiamo anche che sono con noi anche le radio sintonizzate dalla Sardegna, quindi salutiamo anche i nostri amici che ci stanno ascoltando, come Radio Team 2000 e tutte le radio della Sardegna coadiuvate dal nostro DJ Franco, che quest'oggi tornerà in diretta dalle 18 alle 20 col suo appuntamento sabato con noi, il suo appuntamento estivo, quindi un'occasione in più per rimanere sintonizzati con Radio M1. Tra poco leggeremo i vostri SMS WhatsApp in diretta, ricordiamo ancora il numero, e intanto ricordiamo anche il sito, il www.radiom1.com, per ascoltarci in tutto il mondo. E alla regia c'è Matteo Corbucci che sta pigiando tutti i pulsantini. Adesso ancora i Kaima arrivano con la loro Learn to Say No.

Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowi, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato,

0: È senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: I'm gonna learn to say no, ma erano gli Spin 1-2 con questa canzone intitolata Can't Find My Way Home, sono molto diversi. Tra l'altro è stato un successo proprio dei primi anni 90, qui parliamo proprio del 1993. Abbiamo fatto un piccolo errore di titolo, perché eravamo andati un po' avanti, ma vedrete che i Kaima arrivano dopo e non c'è nessun problema. 346 17 03 685, 15-19 minuti, Radio M1. Adesso leggiamo un po' altri messaggini che arrivano al 346 17 03 685. Andiamo con Claudia che ci sta ascoltando dal Lido degli Estensi in provincia di Ferrara, quindi anche lei una località marittima, quindi grazie naturalmente anche a te Claudia, è al mare in questo momento. E poi abbiamo Giovanni che ci sta ascoltando da Firenze, buon pomeriggio anche a te Giovanni. E poi c'è Riccardo che ci ascolta da Ferrara, quindi lo salutiamo, grazie anche a Riccardo, ci augura il buon pomeriggio e il buon weekend, grazie anche a te Riccardo. E infine Elisa che ci sta ascoltando dalla provincia di Rovigo, quindi salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando proprio da lì, dal Veneto e dalla provincia di Rovigo, che sono sintonizzati con noi con Radio M1. Poi più tardi avremo anche gli appuntamenti dell'estero, quindi vedremo un po' quali saranno i continenti che sono sintonizzati con noi. Questo lo facciamo naturalmente ogni sabato, e quindi vedremo un po' quali saranno i paesi che naturalmente sono collegati con noi con Radio M1. Adesso ancora musica, la musica è protagonista per una quarantina di minuti con me, in mia compagnia, con Marcello Lai Group fino alle 16 di questo pomeriggio, e i prossimi minuti a suonare sono proprio i Christians. Questa è la loro What's in a Word.

Una collaborazione straordinaria per quanto riguarda Zucchero Sugar Fornaciari con questa canzone dal suo album, il primo album in assoluto di Zucchero di estrema importanza, che si chiamava Blues. E c'era questa canzone proprio del 1987, proprio dell'album Blues, che si chiamava Dune Mosse, che abbiamo appena finito di ascoltare. Tra l'altro vanta di grandi collaborazioni con molti artisti internazionali, e ricordiamo questa che era in collaborazione con il sassofonista americano Miles Davis, ed è nata proprio così la canzone, perché proprio nel 1988, dopo averla incisa, il promoter italiano di Miles Davis, che era appunto Mimmo D'Alessandro, e insieme naturalmente al produttore di Zucchero, che in quell'anno era Michele Torpedine, decisero di far sentire il pezzo famoso al trombettista statunitense. Nell'ascoltare Dune Mosse, Miles Davis rimase colpito e accettò proprio di incidere una nuova versione del pezzo, che è stata poi pubblicata solo nel 2004 nell'album In Zoo and Co., insieme a tante altre collaborazioni che fece nella sua carriera oltre a Zoo and Co., ma ha collaborato con tantissimi artisti dal calibro di B.B. King, Sting, Eric Clapton, Luciano Pavarotti, Joe Cocker, eccetera eccetera. Poi il resto è storia dei nostri giorni. Zucchero Sugar Fornaciari l'abbiamo ritrovato su Radio M1 con Dune Mosse nello spazio Made in Italy, 15:33 minuti. Io sono Marcello Lai, gruppo in vostra compagnia. Questo è il pomeriggio musicale del sabato estivo senza nome, perché siamo rigorosamente in diretta fino alle 16 di questo pomeriggio. Il protagonista assoluto del programma è naturalmente la musica, che vi facciamo sentire pezzo dopo pezzo i grandi successi che naturalmente contraddistinguono la nostra emittente, appunto Radio B1, in perfetto stile adult contemporary. Ancora adesso diamo un'occhiata a quali sono i paesi che sono collegati con noi, perché noi siamo ricevibili e ascoltabili in tutto il mondo, quindi salutiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando al di fuori dai confini nazionali. Cominciamo con l'Europa accesa, come la Spagna, che anche la volta scorsa era on air e ci ha riprovato anche questo fine settimana, quindi questo sabato, e quindi la Spagna la salutiamo, e salutiamo naturalmente gli amici spagnoli che sono con noi. Poi c'è la Francia, anche lei una doppietta rispetto a sabato scorso, è ancora accesa, quindi salutiamo gli amici francesi. Andiamo dall'altra parte dell'oceano e andiamo questa volta in Messico, perché non è casuale ritrovare ascoltatori del Messico, però oggi abbiamo il Messico una new entry, e quindi lo salutiamo tutti i nostri amici del Messico, magari sono in vacanza, sono in Italia e ci stanno ascoltando grazie al nostro sito, il www.radiom1.com. quindi grazie anche al Messico. Poi dall'altra parte dell'oceano ancora, quindi nella zona la zona est del nostro emisfero, abbiamo con noi altri paesi come il Giappone, che ormai è un aficionados che è collegato con noi, e poi abbiamo anche l'Australia, che è collegata con noi. Quindi anche oggi tanti paesi all'estero che sono collegati con Radio M1. Ricordiamo ancora una volta il sito, il www.radiom1.com.

Learn to Say No per quanto riguarda questo cantante israeliano che si chiama Kaima o Kaima, insomma, con questa canzone che poi è stata un grande successo per quanto riguarda il 2022. L'abbiamo ritrovato insieme su Radio M1 con questa canzone che è il loro singolo d'esordio proprio di un album che era insomma un grande successo, un grande tormentone proprio di quel periodo, quindi parliamo esattamente di 4 anni fa, e c'era questa canzone subito dopo il Covid. Era nato appunto questo gruppo che prima erano un po' sconosciute più, poi hanno fatto altri successi, adesso credo che siano un po' in pausa, però hanno fatto un tour mondiale e insomma questa è la canzone che l'hanno fatta scoprire al grande pubblico. 15:42 minuti, questa è Radio M1, ancora buon pomeriggio da Marcello Live Group in vostra compagnia. Salutiamo ancora una volta le radio che sono sintonizzate con noi, quindi abbiamo con noi Radio Team 2000 e tutte le radio della Sardegna che sono nei nostri studi della Sardegna, dove in questo momento fermenta di turisti, visto che siamo nel pieno clima di agosto, clima vacanziero. E salutiamo anche gli amici di Villa Urbana di Oristano che sono con noi in questo momento, quindi li salutiamo. E poi ricordiamo che alle 18 proprio dalla Sardegna, dai nostri studi, insieme interconnessi con Radio Team 2000 e tutte le radio, ci sarà il programma di DJ Franco sabato con noi. Anche per questo estate 2026 tornerà e rimarrà in diretta dalle 18 alle 20, proprio in diretta da Villa Urbana di Oristano, quindi avremo lui in collegamento anche in interconnessione con Radio M1. E noi continuiamo con la musica adesso, continuiamo con le grandi ballad americane. E qui andiamo sempre negli anni 80, perché sta per arrivare un gruppo che ha avuto il suo bel perché proprio in quel periodo. Parliamo del 1988, loro si chiamano Style Council e questa è una canzone proprio la loro per antonomasia. Si chiama You're the Best Thing su M1.

E beh, il nostro Fabio Concato ci regala sempre delle grandi emozioni, specialmente nei suoi album, nei suoi pezzi, nei suoi 45 giri precedenti, perché anche lui ha fatto un po' la storia della musica italiana, e l'abbiamo trovato anche con questa che è la sua celeberrima Domenica Bestiale. E qui parliamo dei primi anni del 1980 e 1981 per la precisione, quando lui insomma fece questo bel pezzo e un album del tutto rispetto anche come cantautore, appunto, Fabio Concato. Adesso lui ha avuto dei problemi di salute, ma pare che si sia ripreso e quindi continua ancora a fare concerti, e magari gli chiediamo se ci può scrivere qualcosa di nuovo, magari, perché è un po' di tempo che non scrive più canzoni nuove, però lui è ancora in attività, e nonostante insomma abbia già un'età particolare, quindi, però insomma si è ripreso dal problema di salute che aveva, quindi lo salutiamo, il nostro Fabio Concato dello spazio Made in Italy. 15:52 minuti su Radio M1, la musica continua, ma prima volevo darvi un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità sulla 1 Milano-Napoli, Calenzano, Sesto Fiorentino, allacciamento sud A1 direttissima. C'è traffico rallentato tra Calenzano e Bivio A1 variante per traffico intenso, e sulla Sasso Marconi Nord traffico rallentato tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord.

0: E potevamo chiudere in bellezza anche con questa canzone appunto degli Ultravox, questa era Dancing with Tear My Eyes nel nostro pomeriggio come ultima canzone. Questo è un album che risale proprio questa canzone al 1984 e ha raggiunto la terza posizione della UK Single Chart e la top 10 di diversi altri paesi europei, dove contribuì a riportare anche in auge anche gli Ultravox, e fu anche inoltre il secondo brano suonato dal vivo dal complesso Live Aid proprio del 1984. Quindi erano tornati dopo un periodo di assenza. Ultimo brano per oggi, noi abbiamo finito qui anche questo appuntamento pomeridiano insieme estivo di questo sabato dalle 2 alle 4 con Marcello Live Group. Noi vi diamo appuntamento al sabato prossimo, ci sentiamo sempre a partire dalle ore 14, tra l'altro sabato è Ferragosto, quindi insomma avremo una puntata un po' speciale, quindi insomma ci stiamo avvicinando proprio al soleone bello forte che poi c'è sempre stato anche dall'inizio di giugno. Da Marcello il gruppo è tutto, io ringrazio naturalmente Matteo Corbucci in regia, ringraziamo tutte le altre radio che ci hanno ascoltato della Sardegna, grazie al nostro DJ Franco come Radio Team 2000 che erano interconnesse con noi. Vi diamo appuntamento naturalmente sabato prossimo, tra poco l'informazione con il giornale Radio News e il meteo, e noi appunto continuiamo con i nostri programmi di Radio M1 all'insegna della musica. E vi ricordiamo che questa sera a partire dalle 18 dalla Sardegna arriverà sabato con noi con DJ Franco, e poi gli altri programmi alle 21 con il Magical Mystery Tour e il Mega Mix con la musica mixata fino a notte inoltrata. Ciao a tutti da Marcello Live Group, buone vacanze e buon sabato pomeriggio a tutti, buon proseguimento. Ciao ciao, a sabato prossimo. Radio M1.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
0: Radio M1.

senza pausa. Numero 12 è Partenope, questo mix estivo di funky soul e dance pop. E in undicesima, occhio al DJ brasiliero Alok e Jennifer Lopez. Ci regalano la loro nuova song Everything's Fine. Due in sequenza, una vera potenza.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Planiamo così in decima. Eccolo, il disco riempipista, un disco d'artista, pezzo bollente, la number 10. Bob Sinclair e Kesha ci propongono un modern remake di una song anni 80 dei New Shoots. I Can Wait, numero 10.

Scalandolo Chart ci imbattiamo nella numero 9 con un volto molto nuoto sui social, le radio, nei club. Dino Brown, grande amante della old dance. Eccolo che ripropone con la bravissima Melody Castellari, Zombie, dei Cranberries. Atmosfera, numero 9, Zombie.

Ho voglia di farvi emozionare cantando, ballando, certo, con una numero 8 davvero di grosso spessore. Lui è il DJ producer italiano Adal. E sentite che bella versione ha creato con il pezzo di Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, Adal Remix, Number 8, Exclusive Dance Chart.

eccellenti protagonisti nella prima parte della exclusive con Baby K, David Guetta, Ian Adder, Merkin Cremont, Bob Sinclair, Kesha, Dino Brown. Riassaporiamo di nuovo il passato nel disco Flashback. Pronti? Si viaggia! Flashback!

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000. Exclusive Dance Chart.
1: Balza the Box. Lumbertone Balzanelli questa settimana ci ricorda che con un deca in tasca in quest'era davvero non ci basta. 883 con un deca, Balza in the Box. Di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, la Purple Elite.

Ora sei, arriva Anna, che dal booster di qualche anno fa al banger estivo 2026 sembra abbia fatto passare davvero pochissimo tempo. Lei è cresciuta, si è fatta più... del resto ci è sempre piaciuta. White Girl Wasted è la nuova di Anna, numero 6.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Segniamo così alla coppia David Guetta e Bebe Rexha. Sì, la coppia non è nuova alle super hit come I Mama, Say My Name, One in a Million e I'm Good Blue. Nuova canzone, nuovo successone, Sad Girl. Number 3, Bebe Rexha, David Guetta.

che succede in seconda? Beh, la cassa picchiaforte è un pezzo che spalanca tutte le porte. La Scandi House instancabile dei boss dei The Bowser mette la firma sul secondo posto della Exclusive Dance Chart. Magnetic.

In questa seconda parte della Exclusive vi ho portato a San Francisco. Abbiamo ascoltato la nuova di Peggy Goo, Samurai J, Bibi Rexha, The Bowser. Scopriamo insieme la più forte della settimana, la numero 1. Number

conferma, regina della chart, anche questa settimana la traccia I Moving to the Sun di Ugel, Imale Angel e la splendida Ultranate. D'estate bisogna spostarsi verso il sole, abbronziamoci con Moving to the Sun, numero 1.

0: E anche per oggi la nostra scalata a ritmo è davvero terminata. Vi aspetto alla prossima per una nuova grande puntata. Saluti da Max Martinelli, a presto. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Ciao belli! Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: finalmente insieme a noi. Questa è la tua radio.
1: Questa è Radio Team 2000.
0: Ti auguriamo una buona serata.
1: Semplicemente fantastica.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: 1971 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000.

è la nostra sigla. Sono gli Illusion con One Way Ticket nella versione remixata da Mouse. Allora buon pomeriggio, finalmente ci si risente il sabato. Dopo un sabato d'assenza sono tornato a farvi compagnia e quest'oggi abbiamo avuto anche la piacevole compagnia di Marcello Live Group, che dalle 14 alle 16 ci ha intrattenuto con la sua bella musica e qualche notizia. Lui ci tiene a dire che non è il Marcello Live Group che riprenderà in autunno, bensì un'edizione estiva del suo appuntamento di intrattenimento pomeridiano del sabato. Grazie Marcello per questo impegno che ti sei preso, è veramente molto piacevole averti con noi in onda. E adesso è il momento di Franco, dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 un po' di musica nazionale e un po' di musica internazionale al naturale e remixata. Un saluto va a Paolo Dalu, che ancora si sta impegnando in maniera massiccia nel suo campo lavorativo, ma ci ha promesso che a settembre riprenderà il programma Bogs e Ballo de Sardigna la domenica dalle 20 alle 21:30, quindi Box e Ballo della Sardegna, il meglio della musica e dei balli della Sardegna. Quindi mi raccomando, se siete amanti del folklore e se siete curiosi della musica tradizionale della Sardegna, non potete mancare all'appuntamento della domenica dalle 20 alle 21:30. Questo fine settimana non avremo Giocara con novità dal mondo del rock, si è presa una piccola vacanza, per cui ci sarà della musica rock domani, ma non ci sarà Giocara a tenervi compagnia. Sta iniziando la settimana di Ferragosto, per cui ci sta che qualcuno un po' di vacanze se ne prende, no? Allora, gli Eruption ci hanno abbandonati, adesso arriva il primo pezzo in programma, tutto italiano, con una bella e gradevole voce che ha preso il posto di Antonella Ruggero nella formazione di Mattia Bazzar, che andiamo ad ascoltare con il brano C'è tutto un mondo intorno, edizione 2022. Godiamoci la musica e grazie per essere qui con noi.

E ci siamo gustati la voce della nuova voce protagonista della formazione dei Mattia Bazzara, Luna Dragonieri. Il brano era C'è tutto un mondo intorno e c'era tutta la formazione dei Mattia Bazzara a proporci il brano. Adesso un primo pezzo remixato a cura di Marco Petrino. Ci riascoltiamo la produzione di Luis Miguel, che ci raccontava di come eravamo noi ragazzi di oggi in quei mitici anni 80. Godiamoci la musica.

Era Luis Miguel con il brano Noi ragazzi di oggi, riarrangiato da Marco Petrino in questo rework targato 2026. Franco a tenervi compagnia, un saluto anche agli amici di Radio Condivisione da Palermo, un saluto al collega Calogero, quindi buon pomeriggio, ben ritrovati qua sulle frequenze virtuali di questa bella binata di Internet Radio. Adesso Caparezza con noi con il brano Gli occhi della mente.

Caparezza, tenerci compagnia con il brano Gli occhi della mente. Franco, tenevi compagnia con il programma Sabato con noi in questo sabato 8 agosto 2026. Adesso Joe Squillo, remixato da Francesco Di Mar con il brano Figli di Maria.

Dopo il brano di Gio Squillo, Figli di Maria, adesso qualcosa di più serio. Francesco Guccini, lo ricordiamo, visto che ci ha lasciato proprio ieri ad 86 anni, e noi ricordiamo il grande cantautore italiano con il brano Shomer Mamilaila. Godiamoci la musica. Ciao Francesco.

Era il brano che abbiamo scelto di Francesco Guccini per ricordarlo adesso. Francesco, 86 anni e sei andato via. Grazie per la grande produzione artistica che ci hai lasciato in eredità. Non resterà un pugno di sabbia, resta qualcosa di più concreto. E adesso ci ascoltiamo i Nomadi con Un pugno di sabbia.

Augusto D'Aoglio e il grande Francesco Guccini si saranno rincontrati e hanno raccontato delle loro fatiche terrene. La musica accomuna, la musica rende senza tempo tante cose, e adesso nelle cose senza tempo includiamo anche Eros Ramazzotti, la richiesta del nostro collega direttore artistico di Radio Condivisione Calogero, che vuole salutare tutti gli abitanti del villaggio di montagna in cui è in vacanza in questo momento, sta godendo l'aria fresca, quindi un saluto a Calogero e a tutti gli abitanti di questo simpaticissimo borgo del quale in questo momento dimentico il nome, ma me lo farò ridire e saluterò uno per uno tutti gli abitanti di questo simpatico borgo. Adesso Eros Ramazzotti con Terra Promessa.

Era la terra promessa cantata da Eros Ramazzotti, richiesta di Calogero per salutare gli abitanti del borgo montano, nel villaggio di montagna nel quale in questo momento Calogero sta facendo il suo fine settimana in montagna. Andiamo avanti con la musica. Angelo Branduardi di scena con La Pulce d'acqua.

La pulce d'acqua, la voce era quella di Angelo Branduardi. Adesso ritorniamo un attimo a quanto stavamo raccontando prima dei saluti di Calogero agli abitanti di Villaggio Montano, che è una frazione di Monreale. Monreale è una cittadina della Sicilia nei dintorni di Palermo, fa parte della città metropolitana di Palermo. Pensate, ci sono 4.000 abitanti in questa frazione che si chiama San Martino delle Scale, e San Martino delle Scale include anche questa piccola parte della località che si chiama Villaggio Montano, che sta nel versante di Monreale. E beh, cosa dobbiamo dire? Le temperature sono molto miti e questo ne fa un piacevolissimo punto di soggiorno estivo dei palermitani. Allora godetevi questa bella località, questa aria fresca che potete gustarvi voi, amici di Villaggio Montano. Un saluto anche a tutti gli abitanti di San Martino delle Scale, che sono circa 4.000 abitanti. Ritenetevi tutti salutati. Buonasera da Radio Condivisione da Palermo, da Radio Team 2000, da Radio Corallo, da Radio Centrale Oristano, da Music Factory Oristano, da Radio Villa Urbana Music, da Felix On Air 2026 e ancora da chi? Da tutti noi che siamo qua a tenere di compagnia. Adesso ci godiamo Riccardo Cocciante con In Bicicletta, e a Villaggio Montano sicuramente in tanti andrete in bicicletta, e allora godetevi la musica.

Era Riccardo Cocciante in bicicletta e il brano riarrangiato da Marco Petrino portava proprio questo titolo. Andiamo in bicicletta dove? A trovare Francesca, ma non è Francesca, così dice lui. Lucio Battisti, che andiamo ad ascoltare remixato da Francesco Dimar con il brano Non è Francesca.

Non è Francesca, sì, a volte certe cose non si possono credere. 18 e 56 minuti primi quasi. Franco tenetevi compagnia con il programma Sabato con noi in questo 8 agosto 2026. Ah, voglio ricordare ai miei amici Villa Urbanesi che questa sera si terrà in piazza una cena particolare, la cena della comunità che raggruppa insieme la festa dell'emigrato e la festa appunto della cena comunitaria, quindi chi ha porta e chi non ha viene a mangiare in compagnia, quindi tutti quanti ci raduniamo in piazza Antioco Zucca intorno alle 20:30, si inizia a mangiare. Speriamo che tanti abbiano portato della buona roba da gustare tutti insieme. Ci sarà a tenere compagnia la piazza Marco Piccu Zubibioni, un cabarettista che intratterrà in maniera allegra i partecipanti a questa simpatica iniziativa che vede appunto tutti in compaesani a cenare tutti assieme in piazza Antioco Zucca Villa Urbana in questa serata dell'8 agosto 2026. Adesso abbiamo con noi Raffaele Giusti che dice oh mamma, original mix alle 18:57, quasi 58 minuti primi. Franco, tenevi compagnia.

Oh mamma, il brano di Raffaele Giusti che ci ha così fatto canticchiare. Oh mamma, oh mamma. Va bene, qualcosa di più conosciuto sicuramente è questo che andiamo ad ascoltare adesso in un remix curato da Andrea Cecchini e Luca J Master. Lui è Umberto Tozzi e lo ascoltiamo con il suo famosissimo Cavallo di Battaglia dal titolo Tia.

Il remix era a cura di Andrea Cecchini e Luca J Master. Il brano era quello famosissimo di Umberto Tozzi dal titolo Ti Amo. Franco, tenevi compagnia con il programma Sabato con noi. E adesso con noi Serena Brancale, Levante e Delia con il brano Al mio paese.

bel gruppetto di donne cantanti. Serena Brancale, Levante Deglia con il brano Al mio paese nel remix a cura di Dani G. Proseguiamo con la musica remixata. Stavolta Marco Petrino ci propone il remix del brano di Vasco Rossi, Ti immagini.

Era Vasco Rossi remixato da Marco Petrino con il brano Ti immagini. Franco tenevi compagnia alle 19:14 minuti primi, adesso gli UB14 di scena in versione originale con il brano I Can't Help Falling in Love with You. Si parla di innamorati, e allora godiamoci questa bella produzione degli UB14 targata anni 90.

Erano gli UB14 con il brano Falling in Love with You, con il sottotitolo I Can't Help. Non ti posso aiutare, quando l'amore prende ne succede di tutti i colori. Pensate un po', Mariah Carey dedica un brano all'amante dei suoi sogni, Dream Lover. Godiamoci la musica.

Mariah Carey, Dream Lover, con noi alle 19:21 minuti primi. Franco Telvi compagnia, adesso i Color Me Bad, il brano è Shadow Me.

Color me bad, I adore, adore me amor. Adesso Vito Salamanca e Samurai J con Flamenco Paranoia nella versione remixata da Francesco Di Marco.

dopo Vinto Salamanca e Samurai J, il brano Flamenco Paranoia nella versione Francesco Dima remix, adesso Marco Mengoni, Sai Che.

0: È sabato 8 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmat diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954, il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto. Nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi. Nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. E nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone, il messaggio di Mattarella. La crisi migratoria di Ceuta, arriva alla ritorsione di Madrid, controlli alle frontiere con l'Italia. I funerali di Guccini a Pavana, questa mattina la cerimonia privata, Bologna a lutto, cittadino e bandiera a mezz'asta. Calcio, prove generali con il derby d'Italia alle 13 aperte, Juventus-Inter, amichevole di lusso a 2 settimane dall'inizio del campionato di Serie A.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e redazione Laura Supino e Jenny De Gaetano. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica, Mattarella, per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio, la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136. Sei migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione, motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta, ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta con contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la Premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
3: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
4: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
2: Si sono svolti questa mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscite a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. Weekend da bollino nero oggi sulle strade italiane per il grande esodo di agosto. L'ANAS stima 25 milioni di veicoli in viaggio. L'AFA non darà tregua a chi parte e a chi resta. Le temperature si manterranno roventi almeno per un'altra decina di giorni. Si registrano però anche temporali al nord che fanno scendere a 19 le città da bollino rosso dopo le 26-27 dei giorni scorsi. Secondo Federalberghi, tuttavia, quasi un italiano su due, circa 24 milioni di persone, non andrà in vacanza e per le ferie resterà in città. Pesare di più la situazione economica familiare indicata dal 52,8% degli intervistati come motivo principale della rinuncia. Seguono le difficoltà organizzative in famiglia, 25,7%, e i motivi di salute, 24,5%. C'è infine un 6,6% che sposterà le vacanze in un altro periodo dell'anno. In Parlamento nei giorni scorsi sono andati avanti i lavori sulle modifiche da apportare alla legge 157-92 che regola il mondo venatorio. Botta e risposta tra istituzioni e associazioni su alcuni emendamenti. Questo il punto di vista del mondo della caccia mediante le parole di Massimo Buconi, presidente Federcaccia.
5: Mi pare che l'oggetto di riflessione politica in questo momento è che anche all'interno della maggioranza una forza politica, in modo particolare Forza Italia, abbia sottoposto alcuni elementi di riflessione per approfondire alcune delle modifiche presentate. È emerso questo scontro di due mondi, insomma, gli anticaccia con gli altri, ma al di là degli anticaccia con gli altri, secondo me, insomma, c'è uno scontro quasi qui di civiltà.
2: Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi. Gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra, Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni. Oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Calcio, il derby d'Italia in programma oggi, tournée australiana di Juventus e dell'Inter scudettata. Le 13 italiane aperte, l'amichevole di lusso sarà utile a fare il punto in ottica mercato, ancora in pieno fermento per entrambe, quando si avvicina all'inizio del campionato di Serie A previsto il prossimo 22 agosto. Il servizio.
6: Estate o inverno, Juventus contro Inter, rimane sempre il derby d'Italia, la storia di una rivalità eterna lontana dalla definizione amichevole. Stavolta il gran finale di una tournée australiana, banco di prova con il cantiere aperto, con una rosa per entrambe da puntellare. I bianconeri, reduci da una stagione negativa, partono dietro, devono recuperare forza e credibilità. Vogliamo arrivare al loro livello, rimarca Luciano Spalletti, per il momento confortato dal tanto desiderato colo Muoni e dal jolly di lusso Ayla Begovic. Dall'altra parte ci sono quelli con lo scudetto sul petto da confermare e il riscatto in una nuova campagna Champions. Intanto, a proposito delle possibili avversarie nella corsa tricolore, risponde così il tecnico nerazzurro Christian Chivu.
7: Non ho fatto ancora la conta, però sono sempre le solite, quelle che vogliono dare filo da torcere ai campioni d'Italia in carica, quelli che sanno che l'Inter è squadra da battere.
6: Nell'Inter, aspettando i big, occhi puntati sul giovane Stankovic in attacco Esposito. Nella Juventus, altro test per il redivivo Douglas Luiz davanti Milik. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Da leggere.
9: Da leggere.
8: Da leggere.
9: Da leggere.
8: Da leggere.
10: I giorni della solitudine di Ida Sassi, Leone Editore, è un thriller ambientato a Milano, dove nessuno è innocente. Guido Valenti è solo, sull'orlo dell'abisso. L'indagine lo costringe a guardare in faccia il prezzo che si deve pagare per essere diversi. Intanto Isabella, la donna che ama, è stata rapita. Fin dove è disposto a spingersi per ritrovarla? E cosa lo salva dalla disperazione?
9: Da leggere.
11: Sapevi che per 8 secoli un vero e proprio esercito di donne ha plasmato la cultura del libro? Dalle dame medievali alle moderne editrici, collezioniste, rilegatrici e imprenditrici, sono figure femminili a cui la storia non ha ancora dato il giusto spazio. Scopri la loro vicenda in un racconto approfondito che colma una grande dimenticanza storiografica. Non perderti Breve storia della bibliofilia femminile, un saggio di Massimo Gatta, edito da Grafe.it Edizioni.
8: Da leggere.
12: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
13: E dopo questa parentesi dedicata alle notizie e alla cultura, insomma, ci siamo fatti un po' il resoconto di quello che è successo nel mondo l'8 agosto, nel presente e nel passato, e un po' di cultura sui libri da leggere. Adesso Bruce Springsteen di scena alle 19:44, minuti primi e 30 secondi. Ci ascoltiamo Bruce Springsteen con il brano Sunday Love. Godiamoci la musica.

Uno struggente pezzo proposto da Bruce Springsteen, il titolo era Sunday Love. Proseguiamo con la musica altrettanto romantica e in lingua italiana proposta dai Pooh con Noi Due, nel mondo e nell'anima.

Erano i Pooh con il brano Noi due nel mondo e nell'anima. Adesso un remix di un famosissimo brano di Bonnie Tyler, Total Eclipse of the

Ammettetelo, sono stato cattivo, vi ho martellato con questo ritmo di Beat Shakers. Il brano era di Bonnie Tyler, portava il titolo di Total Eclipse of the Earth. Vabbè, qualcosa di più rilassante arriva dai Bundabash, intrecciati artisticamente agli Eiffel 665 con il brano Even, paradiso musicale qui con noi, quando mancano poco una manciata di minuti alla conclusione di questo appuntamento musicale. Godiamoci Heaven!

E abbiamo così ascoltato i Bundabash con il brano Heaven, ricordo di Too Much Heaven degli Eiffel 65. Siamo arrivati alla conclusione dell'appuntamento musicale di quest'oggi, di questo sabato con noi, quindi grazie di cuore per avermi seguito in questa carrellata artistica e vi ricordo che adesso sulle frequenze virtuali di Radio Sardegna Costa Smeralda ci sarà Alberto Prisco e il programma Rock Wave, l'onda del rock. Vi ricordo alle 21 l'appuntamento con Chicco Lecca e il suo Magical Mastery Tour e poi vi ricordo domani dalle 18 alle 20 l'appuntamento con Domenica con noi in compagnia di Franco. Vi lascio con Antonello Venditti e il brano 21 modi per dirti ti amo. Ci sentiamo domani. Buona serata, godetevi la musica, godetevi la vita.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Agosto, agosto, anche i più belli mettono ogni canzone al proprio posto. Ciao belli, io sono Max Martinelli, noi siamo pronti. Le 10 canzoni italiane più belle della settimana. Il mondo è quello della musica italiana.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: I più belli d'Italia estate.
1: Numero 10, apriamo parlando di Lorenzo Jovanotti. Il suo Summer Party 2026, L'Arca di Lorè, abbraccerà di sicuro questa canzone che ha creato insieme ad Alfa. Buon vento, è la numero 10 dei più belli.
4: Ed è un po' di...

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le 10 più forti. Ed è proprio vero, nei nostri ricordi c'è sempre un'estate che non finisce mai. Cucù Marie e Di Napoleone.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. E in ottava presentiamo una delle song regine dell'estate 2026, Serena Brancale e The Colors. Eh sì, che ci regalano un bel brano travolgente e coinvolgente. Partenope, una produzione Merck & Cremont. Numero 8.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Vamos con la numero 7. E lui, Hirama, uno degli hitmaker più forti della scena musicale contemporanea, capace di spaziare tra generi diversi. Ecco Cabana, numero 7.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ma tra i più belli c'è stata la vostra preferita? Beh, per non avere dubbi, io adesso vi regalo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
2: Sei.
0: Ai più belli d'Italia estate. È l'ora di agitare bene la Coca-Cola. Il super barman musicale è Tommaso Paradiso. Numero 6.

0: più belli d'Italia colorano la tua estate.
1: E in quinta ai più belli c'è Francesco Gabbani. Un ritmo immediato, irresistibile, parole che pungono e osservano il presente, l'estate e Summer Funk.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Numero 4, si parla di tradimenti. Cioffi e la sua Carmela danno voce a chi tradisce e a chi viene tradito. Cioffi, Carmela, numero 4, ai più belli d'Italia estate.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

I più belli estate 2026. Protagonista sul podio, registriamo in terza la splendida Gaia, bossa nostra, è un omaggio al Brasile e alla sua magia, tra una casciosca e i colori di Bahia. Bossa nostra, Gaia, numero 3, i più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Applausi, applausi per la numero 2. Lei è Madame, il suo album Disincanto è disco d'oro. E Mamma non mama è un estratto che adesso vi invito a cantare in coro. Numero 2, i più belli, Madame.

E in questa seconda puntata dei più belli del mese di agosto 2026 i protagonisti sono stati Jovanotti, Alfa, Angelina Mango, Marco Mengoni, Irama, Tommaso Paradiso, Francesco Gabbani, Cioffi, Gaia, Madame. Scopriamo insieme la numero uno. E tra i più belli, la più bella del momento è Sorry Scusa Lo Siento. Le cose fatte per bene non conoscono pentimento. Numero 1, Pinguini Tattici Nucleari.

Grazie per essere stati con noi. Continuate ad ascoltare, condividere e vivere la musica, quella dei più belli d'Italia. A presto, da Max Martinelli.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Porgo il benvenuto a tutto il globo terracqueo sul mio autobus discoteca. L'autobus ci permetterà con la fantasia di viaggiare nel tempo e nello spazio e al suo interno immaginate tra un paesaggio e l'altro di ballare le mie ritmate proposte dance sulla pista che ipoteticamente feci ricavare al centro del suo andito, ribullonando la stelleria a spalle ai finestroni per creare un lungo divano e al contempo un capiente spazio pestabile. A vostra disposizione, nei limiti della decenza, le hostess di bordo Patrizia e Daniela. Alla mia destra, sulla poltrona del navigatore, la copilota Roberta e dalla centrale operativa responsabile della sicurezza, il tecnico satellitare Toto che protegge il nostro percorso da imprevisti o blocchi stradali grazie a questo suo importante monitoraggio. Tutti alle postazioni assegnate, dunque, siccome Voltaire diceva «lo stolto vaga, il saggio viaggia», mettiamo in pratica il concetto, dando il via a questo nuovo percorso insieme a Michel. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

All Rise della cantante R&B Michelle è stato prodotto da Dr. Dre. Pubblicata nell'89 dalla Ruthless Records, questa versione allegra e adatta ai club presenta il caratteristico sound synth-funk della West Coast e l'inconfondibile introduzione parlata e acuta di Michelle. Cosa ne pensava la critica? Questo. In una lista delle 40 migliori canzoni prodotte da Dr. Dre, Rolling Stones l'ha classificata al numero 39, scrivendo: il funk sintetizzato e ricco di bassi di Dre funge da piattaforma per la voce distintamente potente ma swingante di Michelle. E con questo ho dato il via anche alle notizie / curiosità relative ad artisti e band che vi suggerirò. Proseguiamo con i Quick, ancora ben saliti sul disco bus guidato da Kiko Leka.

I Quick erano un duo dance pop inglese composto dal cantante Colin Crampsey e dal bassista tastierista George McFarland. La coppia si incontrò in California nel 78 e iniziò a lavorare insieme al loro ritorno in Inghilterra. Dopo il loro primo successo, l'ascesa fu naturale anche in Australia, Stati Uniti e Canada. Me li avete apprezzati con The Rhythm of the Jungle. Pallone ceduto a Syke, Sugar Star e Bonnie Ferrer. Ancora buona strada dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

Dietro la copiata Psyche and Sugar Star c'è un team di DJ e produttori con sede ad Amburgo che collaborano con un'infinità di etichette discografiche mondiali. Per questa bella Toda Miña Vida, ben remixata dai Daddy's Groove, gruppo house napoletano, hanno chiesto la collaborazione della affascinante cantante Bonnie Ferrer. Spazio a DJ Monster, che ci accompagnerà durante la prima delle due pause più riverite da voi, quella del caffè. L'autista Chicoleca vi augura buon coffee break.

I miei musicofili stretti avranno riconosciuto in questo brano, postoci da DJ Monster, la Baker Street che Jerry Rafferty pubblicò nel 78. Questa ennesima cover ha fatto da sottofondo intanto che sorseggiavamo la profumata tazzina che la banconiera Giada ci ha preparato. Con briccola fra un lampo, il guidatore Chico Leca continuerà il percorso turistico danzereccio dopo il segnale di ripartenza che il clacson darà con le United Nations, e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Abbiamo ripreso il percorso Gita Iuolo insieme agli United Nations, gruppo dance formatosi a Liverpool nel 2004. Il duo ha riscosso successo nelle classifiche di tutta Europa con la loro contagiosa miscela di Eurodance e Pop, ben evidenziata in questa ennesima cover Out of Touch, tratta dal 12° album da studio Big Bam Boom dell'84 di Derry Hall and John Oates. Proseguiamo con Stevie Harvey. Ben risaliti sul disco Pullman guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Stephen Lawrence Harvey Jr., è il suo nome completo, produttore, arrangiatore, polistrumentista, fotografo e regista nato in Scozia, risiede e lavora in California. Figlio d'arte, già a 6 anni suonava il pianoforte, a 10 la batteria, a 16 si unì alla band del padre esibendosi in locali notturni per poi staccarsi e, prima, far parte di altri gruppi funk, soul, R&B, jazz, disco e fusion, poi formando la sua band con la quale registrò nell'83 questo Something Special che lo lanciò facendolo diventare un rinomato autore e produttore e portandolo a collaborare con grandi nomi fra i quali, solo per citarne alcuni, i Temptation, i Commodores, i Modern Talking. L'itinerario continua con Funny Freaks. State continuando a vagabondare sul torpedone musical turistico pilotato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran Bella Dance.

Funny Freaks è l'alias del musicista e produttore discografico britannico Charles Webster. Durante la sua carriera si è specializzato nell'house, downtempo, jazz e molti altri generi. Questa All Over the World l'ha realizzata con l'attraente cantante, attrice e ballerina californiana Terra Diva McNair. Ringrazio le mie alleate emittenti che consentono di udire in qualunque località del globo voi siate le nostre girovagate sonore, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che, collegate, ci rimandano in FM nelle loro regioni a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso Deep Consul. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Sunset è il brano Deep Pause, Soulful, Broken Beat, Afro Soul e Amapiano, quest'ultimo genere è originario di Città del Capo, dei Deep Consul, duo sudafricano gestito da Masibulele Tiulu e Lionel Jamela, che coordinano il collettivo. È tempo di Broke Stone Bridge, che ci farà compagnia durante la sosta che faremo in quel panoramico terrazzamento alla vostra destra. Scendete e, tra uno scatto e l'altro, a ricordo della bella gita, approfittatene anche per sgranchire le articolazioni.

True, rimanipolato da Kelvin Adam e il simpatico branetozzo del duo House, Deep House, Broken Stone Bridge, e Brooke è lo pseudonimo del personaggio fittizio interpretato da Miley Cyrus nel film del 2012 So Undercover. Per chi non conoscesse la trama del film commedia d'azione, Molly Morris, interpretata da Miley Cyrus, è un'investigatrice privata incazzosa che viene assoldata dall'FBI per proteggere la figlia di un boss in un college. Per farlo si infiltra in una confraternita femminile trasformandosi in Brooke Stonebridge, tipica studentessa americana di buona famiglia, ricca e viziata. Allegra brigata, fra pochissimo il cammino continuerà con gli Heart, Wind and Fire e sarete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

ben risaliti. Come sapete, quando propongo formazioni mitiche come questa soul funk statunitense, fondata a Chicago nel 70 da Maurice White, che ha venduto oltre 90 milioni di copie in tutto il mondo e che nel 2000 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, non posso aggiungere altro a quello che già sapete. Quindi glisso con disinvoltura. Erano gli Heart, Wind and Fire e la loro Evil, con i quali abbiamo ripreso il cammino che va avanti insieme ai Boogie FM. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Walk Away è un brano boogie funk in stile retro anni 80 molto popolare sulle piattaforme di musica digitale. Questo moderno progetto musicale virtuale chiamato Boogie FM non è solo una band irreale che da studio produce brani boogie funk, soul e R&B, ma vanta anche un canale audio online che produce i suoi pezzi. L'avvicendamento è in corso con Chris Rosen. State sempre viaggiando sulla Dance in Corriera con un Chicco Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Clay Rosen è un produttore svedese noto per le sue melodie avvolgenti, le atmosfere suggestive e le creazioni che sfidano le convenzioni di genere. Celebrato per avere spinto i confini della dubstep, si è anche affermato come l'uomo delle melodie. Un artista che non smette mai di emozionare e sorprendere i suoi ascoltatori. Per molti il suo nome è sinonimo di alcune delle migliori produzioni di Pause, House, Progressive House e Trance, e ce l'ha dimostrato con questo If This World Were Mine. Passo ceduto a DJ Fudge. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Musica.

vi faccio conoscere meglio Fudge, DJ, produttore, remixer e musicista francese, considerato uno degli artisti di house più prolifici della sua generazione e uno dei creatori dell'ondata French Touch dei primi anni 2000. Che si tratti di DJ Fudge, Trouble Man, Pearls o Afromento, questi i suoi più noti alias, ha prodotto grandi successi trovandosi sempre nel posto giusto al momento giusto, surfando fra Soulful House, Deep Tech e Afro House. Attivo nel settore dagli anni 90, vanta una discografia invidiabile che non vedo l'ora di setacciare. Per ora accontentatevi di questo The Heat of Your Body. È la volta di Joyce Cooling. Continuate a viaggiare sulla discoteca itinerante condotta da Kiko Lecca.

La chitarrista, cantante e cantautrice Joyce Cooling è nota soprattutto per il suo stile eclettico, il suo sound coinvolgente e ricco di sfumature funky soul. Sempre originale, è riconosciuta come una delle chitarriste jazz contemporanee più dinamiche al mondo. Insieme al produttore e tastierista Jay Wagner, ha pubblicato ad oggi 8 album, 6 dei quali entrati nella classifica di Billboard, ottenendo una marea di riconoscimenti. Me l'avete ben gradita con Daddy O. Ed eccoci alla seconda pausa più stimata da voi, quella dell'aperitivo, saldata al romantic moment nel quale avrete la possibilità di ballare questo bel pezzone in entrata di una dolcezza infinita. Perciò, buon drink moment and relax time dal vostro autista, Kiko Lecca.

merito di questa splendida There Must Be More to Life Than This abbiamo avuto modo di riascoltare due personaggi che quanto ci mancano e quanto ci avrebbero ancora potuto regalare. Parlo di Freddie Mercury e Michael Jackson, grazie ai quali avete tubato e familiarizzato ulteriormente, che hanno accompagnato la nostra sosta nel confortevole punto ristoro gestito dal barman Vinicio, nostro, passatemi i termini, sfamatore e dissetatore di turno. Gruppo del mio automezzo musical panoramico, il pilota Chico Leca seguiterà il tracciato dopo lo stentoreo suon di trombe con Ariana Grande e Mariah Carey. A poi!

e la sua immagine iconica, la cantante, cantautrice e attrice americana Ariana Grande si è affermata come una delle pop star per eccellenza della sua generazione, collezionando una miriade di premi e record in classifica. Emersa all'inizio del 2010 con il singolo di successo The Way, Ariana era pronta a seguire le orme delle sue maggiori maestre, Whitney Houston e Mariah Carey, anche grazie alla sua potente voce. Dal 2024, con questo singolo di successo intitolato Yes And, versione remix duettata con la sua amata Mariah Carey, ispirato ai club degli anni 90, ha dato il via ad un nuovo ciclo di album. Continua il viaggio con Cadiz Airstone. Ben risaliti sulla disco corriera dal vostro Chico Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Elston nacque a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, figlio di uno dei primi membri dei Platters, e iniziò a cantare semi-professionalmente a soli 13 anni. Questo I Want Your Lovin' Just a Little Bit, ben da voi gradito, fu il suo singolo di maggiore successo che entrò nella top 20 del Regno Unito nell'85. Cadiz, cantante soul R&B, ebbe comunque maggiore successo in Gran Bretagna che in patria. Nella sua carriera collaborò anche come corista con i BB&Q Band e con i nostri Change. Da tempo diabetico, ci ha lasciati a soli 34 anni nella sua città natale. Adesso un bel motivo scaccia pensieri con Sharon Reed. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Never Give You Up, ben rielaborata da Michael Gray, e il branetozzo Scacciapensieri di Sharon Reed, praticamente sinonimo di Prelude Records, l'etichetta newyorkese che ha pubblicato alcuni dei brani dance più entusiasmanti della fine degli anni 70 e dei primi anni 80. Sharon registrò 3 album con questa etichetta e collezionò una serie di successi da club, diventati dei classici per noi DJ di disco e house, che continuiamo giustamente a guardare a quell'epoca con grande rispetto. Nel suo caso, per colpa di una polmonite, si è spenta a gennaio 92. Congrega, vi propongo Ronnie Breaker. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Nelle caratteristiche professionali di Ronnie Brecker spiccano l'ossessione, la dedizione e la perseveranza. La rivoluzione musicale degli anni 90 l'ha influenzato anche grazie al contagio ricevuto dai molti DJ di successo frequentati che hanno contribuito a far sì che la musica elettronica lo portasse allo status attuale. Per questa ritmatissima Solid Ground ha preteso la collaborazione vocale di Chinua Walk e la supervisione al progetto di Brian Tarpert, veterano dell'industria musicale del New Jersey, con una carriera che si estende per oltre 3 decenni. Con Briccola siamo in dirittura d'arrivo, ma il vostro Chicco Lecca non può lasciarvi senza l'ultimo motivone che ci scorterà fino in stazione centrale. Frattanto, preparatevi per l'arrivo.

0: Ormai divenuta consuetudine, ho terminato anche questa bella scampagnata con un evergreen in carico deputato alle gloriose Sister Sledge e alla loro memorabile Lasting Music. Ed eccoci al gran finale. Sono devoto per l'appoggio alla realizzazione di questo progetto alle due factotum Patrizia e Daniela, alla copilota Roberta e al tecnico Toto, responsabile del monitoraggio satellitare. Raggiante comitiva, ringrazio tutti per averci scelti anche oggi come vostri compagni di bagordi e se vi fa piacere potrete rimanere connessi con noi anche a Pullman in garage cercando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta memorizzata messaggiarci. In partenza ho citato un pensiero di Voltaire che diceva «Lo stolto vaga, il saggio viaggia». In conclusione aggiungo una mia personale riflessione. Viaggiare ha senso solo se si torna con una qualche risposta nella valigia. Questo Magical Mystery Tour si conclude adesso. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: La musica più elegante è firmata Davide Marcello.

0: Mix by Davide Marcello.
1: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. Lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. Non ho frane capito. Qui dentro c'è...

0: Queste erano le proposte sonore di Davide Marcello. Alla settimana prossima!
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ed eccolo il secondo appuntamento di agosto 2026 con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. 15 tracce che stanno facendo ballare i pavimenti dei top club. Io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli. Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci lascia dalla chart il trittico Molella Peloso Peralta con Joanna Showbelly.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nelle gesta del vecchio podio, l'Exclusive Dance Chart alla numero 3 c'era la coppia Topic e Becky G con Sorry Papi. Buona domenica di 6, Fera in seconda. La fantastica Ultranate e Imala Angel firmavano la numero 1, girava i dischi, Ugel, Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Vamos, vamos, vamos, mi hermano Paolo, mia sorella Isabella. Subito nuova entrata, così potente da far spettinare anche i più calvi. Ispirazione, apro Groove House per la Hit Shine. Il frontman di Newcastle, Aidan Martin, ne ha messi tre in console, David Guetta, French Montana e Ugel. Si parte, Shine, numero 15.

0: Shine alla numero 15 era una delle novità in chart di questo nuovo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Numero 14, una bella botta di Tuca Macarena, e ci vuole proprio, prodotto da Room 9 con tanto di vibrazioni urban pop latine. Baby K fa impazzire gatti e gattine. Miau miau miau, numero 14.
1: Yo, baby.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Dalla 14 alla numero 13 con il duo olandese che fa ballare anche mulini a vento, gli Another. Ecco una hit che è stata sempre nelle prime posizioni delle chart. Purtroppo è super discesa per Talk To You, una produzione contemporanea e ben curata per una song tutta per te che sei super abbronzata. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

con la Exclusive Dumb Short. Ecco il ritmo così contagioso che anche il PC della radio balla da solo. Back to back, due senza pausa. Numero 12 è Partenope, questo mix estivo di funky soul e dance pop. E in undicesima, occhio al DJ brasiliero Alok e Jennifer Lopez. Ci regalano la loro nuova song Everything's Fine. Due in sequenza, una vera potenza.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

decima, eccolo il disco riempipista, un disco d'artista, pezzo bollente, la number 10. Bob Sinclair e Kesha ci propongono un modern remake di una song anni 80 dei New Shoots. I Can Wait, numero 10.

Scalandolo Chart ci imbattiamo nella numero 9 con un volto molto nuoto sui social, le radio, nei club. Dino Brown, grande amante della old dance, eccolo che ripropone con la bravissima Melody Castellari Zombie dei Cranberries. Atmosfera numero 9, Zombie.

Cantando, ballando, certo, con una numero 8 davvero di grosso spessore. Lui è il DJ producer italiano Adal. E sentite che bella versione ha creato con il pezzo di Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, Adal Remix, number 8, Exclusive Dance Chart.

0: Eccellenti protagonisti nella prima parte della exclusive con Baby K, David Guetta, Ian Adder, Merkin Cremont, Bob Sinclair, Kesha, Dino Brown. Riassaporiamo di nuovo il passato nel disco flashback. Pronti? Si viaggia! Flashback!
1: Disco flashback.
0: Anno 1995, ma chi erano le Click? Non facevano proprio i fotografi, ma di sicuro immagazzinavano tanto successo con Tonight is Night di

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000. Exclusive Dance Chart.
1: Balza in the box. Lumbertone Balzanelli questa settimana ci ricorda che con un deca in tasca, in quest'era davvero non ci basta. 883 con un deca, Balza in the box. Di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, la Purple Elite.

Sei, arriva Anna, che dal booster di qualche anno fa al Banger Estivo 2026 sembra abbia fatto passare davvero pochissimo tempo. Lei è cresciuta, si è fatta più... del resto ci è sempre piaciuta. White Girl Wasted è la nuova di Anna, numero 6.

Posta number 5 è un incitamento all'indipendenza, alla libertà e al divertimento. Girano e cantano Peggy Go e Ayra Starr. E in quarta, Occhio al Flamenco Paranoia con Samurai J. Con lui non ci si annoia. Back to back.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Segniamo così alla coppia David Guetta e Bebe Rexha. Sì, la coppia non è nuova alle super hits come I Mama, Say My Name, One in a Million e I'm Good Blue. Nuova canzone, nuovo successone, Sad Girl. Number 3, Bebe Rexha, David Guetta.

Che succede in seconda? Beh, la cassa picchiaforte è un pezzo che spalanca tutte le porte. La Scandi House instancabile dei boss dei The Bowser mette la firma sul secondo posto della Exclusive

In questa seconda parte della Exclusive vi ho portato a San Francisco. Abbiamo ascoltato la nuova di Peggy Goo, Samurai J, Bibi Rexha, The Bowser. Scopriamo insieme la più forte della settimana, la numero 1. Number

Si conferma regina della chart anche questa settimana la traccia I Moving to the Sun di Ugel, Imale Angel e la splendida Ultranate. D'estate bisogna spostarsi verso il sole, abbronziamoci con Moving to the Sun, numero 1.